0: principio sei tu, Giovanna, Maria, Stefania, fa lo stesso.
1: Speravo di non vederti mai più. Perché mi vergogno. Ecco, adesso ti guardo.